e la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare, dopo si dice l'ho fatto per